vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

Miami. La smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

Il giorno entra attraverso la finestra, i raggi del sole si posano su di te. Ti sento accanto a me, tu dormi ancora e ti copro

c'è tutto quello che non c'è e sembra tutto così vero. Io che non sono mai sicuro di niente,

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.